0: so chi che sta, mi torna granita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra, domani sarà. Yeah.
1: Grazie,
0: grazie. Ashley Babino.